0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: Sono le 3 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e...
0: Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì 22 settembre, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Nella stessa direzione inoltre si viaggia in coda per un mezzo pesante in avaria tra l'innesto con la A28 e San Donà di Piave. Sul passante di Mestre code per veicolo in panne in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Per traffico sostenuto sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda tra Venezia e Castellana verso Trieste, tra rotatoria milanese e Venezia, in carreggiata in direzione Milano. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. E nella stessa direzione, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Verona Sud. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera, 22 settembre, alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campagna, in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Mace, Salmo e Cola Pesce insieme su Radio Padova con Cattive Abitudini. Adesso parliamo di buone abitudini dei veneti, perché mentre molte regioni italiane faticano a convincere i cittadini a lasciare l'auto, il Veneto sta registrando un vero e proprio boom del trasporto su rotaia, perché il treno non è più considerato una scelta di ripiego per studenti e pendolari, ma è una reale alternativa di mobilità. Dici, qual è il segreto di questo successo? La risposta sta innanzitutto nella geografia urbana, perché il Veneto è l'esempio perfetto di città diffusa. Non esiste una grande metropoli, ma una rete fitta di centri di medie dimensioni, come ad esempio la nostra città, Padova, ma anche Verona, Vicenza e Treviso, tutti vicini e perfettamente allineati lungo le principali direttrici ferroviarie. Poi c'è Venezia, che fa caso a sé, che è una città pedonale, unica al mondo, dove il treno ferma direttamente a Santa Lucia, quindi siamo già in centro storico. A fare la differenza è anche la qualità del servizio. Grazie a tanti investimenti regionali, la flotta veneta è tra le più giovani d'Italia, con un'età media di treni inferiore ai 5 anni, quindi viaggiare su convogli che si chiamano Rock e Pop, con una puntualità che sfiora il 93%, garantisce un comfort difficile da eguagliare in autostrada. E infine pesano anche i fattori economici, perché tra i rincari del carburante, incentivi aziendali per gli abbonamenti, muoversi in treno conviene sempre di più. E poi c'è il fenomeno che non riguarda solamente i giorni feriali, perché i viaggi nel fine settimana sono cresciuti del 40%, che è un numero veramente molto alto. Significa che noi veneti abbiamo riscoperto il treno anche come compagno per il turismo e per il tempo libero. Ci sono insomma sempre linee più collegate e in maniera molto veloce. Sicuramente ogni tanto bisogna sottolineare anche le cose che funzionano. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Francesca Michelin adesso, e questa si intitola Strega Comanda.

0: Mi rialzo más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale batte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Del gigante di Eros Ramazzotti su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e poi ci sono artisti che proprio in questo momento storico si stanno costruendo il loro futuro, come ad esempio Fulminacci, che comincia ad essere noto anche in Italia. Noi di Radio Padova spesso vi facciamo ascoltare le sue canzoni, e il 13 e il 14 di novembre sarà in concerto in Spagna, il 13 di novembre a Madrid e il 14 a Barcellona. Significa che anche da quelle parti si sono accorti del talento di questo ragazzo che arriva da Roma. Eccolo, Fulminacci, Radio Padova, maledetto.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Padova News.
1: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 7 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: principe di Rozzangeles, è così che a Milano chiamano Rozzano. Su Radio Padova, Viaggio Antonacci, 10 e 11 minuti, adesso tre canzoni in fila, la prima Coma Cose, Posti Vuoti.
1: Tre canzoni in fila.

0: la canzone di Mace, Salmo e Colapesce, perché a un certo punto dicono ho solo cattive abitudini, che poi dobbiamo valutare quali sono queste cattive abitudini. Una buona abitudine, a mio parere, è quella di restare con Radio Padova Ritmo Italiano ogni giorno dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba. Un buongiorno a tutti, sono Cristina Dori, questo è il Ciao Cri, staremo insieme fino alle 2. Un piccolo avviso ai naviganti, c'è una chicca per voi datata 1980 che sta per arrivare.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: 1980, Edoardo Bennato, rock del Capitan Uncino, canzone che ha un testo attualissimo, pensate che ne è passata di acqua sotto i ponti. Adesso permettetemi però di darvi una bella notizia, perché sulle Madonie è ritornato dopo 70 anni il grifone. Due nuovi nati spiccano il volo, un progetto di reintroduzione del grifone nel parco siciliano che segna una tappa miliare. Sono due coppie che tornano a nidificare sulle pareti rocciose e i loro cuccioli insomma hanno completato questo primo volo. Pensate che tenerezza, mamma mia, cuore di mamma, cuore di papà in quel momento. In virtù delle sue dimensioni, il grifone figura tra gli uccelli volatori più grandi del pianeta. Può raggiungere i 3 metri di apertura alare, 1,5 metri di altezza e un peso di ben 11 kg. I giovani si distinguono per un collare di piume di colore fulvo, da cui il nome scientifico. A parte che vederlo in foto ricordo poi Condor dei film, non so, dei deserti della California. E comunque, insomma, il grifone finalmente dopo 70 anni è ritornato a volare sulle Madonie. Il coronamento di questa collaborazione internazionale si è concretizzato proprio quest'anno. Dopo i voli di corteggiamento a inizio inverno e l'accoppiamento tra gennaio e febbraio, le due coppie hanno deposto un uovo ciascuna nelle cavità rocciose delle Madonie. I genitori si sono alternati nella cova per quasi 2 mesi fino alla schiusa e dopo circa 4 mesi di cure parentali assidue nel nido, cioè il tempo necessario per i piccoli che possano raggiungere la stazza adulta, durante l'estate i due giovani hanno infine spiegato le ali per il loro primo storico volo. Io mi commuovo quando vedo che la natura finalmente viene salvaguardata dall'essere umano, dico allora abbiamo speranza, non siamo tutti da buttare noi esseri umani. Evviva, evviva il grifone! E adesso invece tutti pronti a sentire Angelina Mango e La Noia.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: con me.
1: E come dice Neffa, spero proprio che tu resti ancora un poco qui con me, caro ascoltatore di Radio Padova e del Ciocri, perché stanno per partire le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ricordo, come sempre, sono tre i decenni che attraverseremo: 80, 90, 2000.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà.

0: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
9: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
10: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
11: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
11: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
12: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Valeria Rossi, tre parole, ovvero la terza delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana di questa fascia oraria, con me, Cristina Dori, all'interno del Ciao Cri. Anch'io, a dir la verità, ho tre parole. Ci sentiamo domani, perché ovviamente a partire da mezzogiorno avremo modo di goderci un altro giorno, un mercoledì, insieme al grande marchio di Radio Padova. Adesso invece vi lascio con Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso e a breve Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Benji e Fede, Quando viaggi da sola, la nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14:04 minuti, buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Oggi giornata numero 22 del mese di settembre. Cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima di Giovanotti, Alfa, Buon vento.
2: Tre canzoni in fila.

Con il vuoto cosmico di Giusy Ferreri noi chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio. Nei prossimi minuti ancora musica nuova, la bellissima voce di Elisa, e questa che si intitola Kintsugi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo per traffico intenso code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano tra Castellana e Venezia. Sulla A4 Brescia-Padova questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano per lavori. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Flamenco Paranoia qui su Radio Padova, e se vi viene la paranoia quando andate, voglio dire, a fare delle salite impressionanti, sappiate che c'è qualcuno che ne fa con un ritmo incessante e soprattutto velocemente. Parliamo di questa atleta incredibile che si chiama Emma Hunt, che si occupa di arrampicata, o meglio il nome è speed climbing. Quindi due atleti, funziona così: pareti identiche alte 15 metri, stessi appigli e un pulsante tipo golden buzz da schiacciare in cima. Vince semplicemente chi arriva prima, ed Emma è la donna più veloce di sempre in questa disciplina. Il suo record mondiale è di 5 secondi e 99, cioè quasi 6 secondi per fare 15 metri di altezza. Vedi, a volte per arrivare in cima bastano pochi secondi, certo che bisogna avere parecchia fretta e possibilmente anche non soffrire di vertigini. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e ci facciamo una fuga d'amore, che è quella nuova di Salda Vinci.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu stia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Però anche no, lo ha detto J-Ax con il suo EP Yayo, però anche no, lo ribadiamo. 17:53 minuti invece hanno detto sì quelli della nostra redazione. Tra poco daremo naturalmente tutte le informazioni per quanto riguarda le ultime notizie in tempo reale dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi su Radio Padova Ritmo Italiano, c'è anche Ercomi con Insuperabile su Radio Padova. L'amore è

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Nova News.
1: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Questa è Radio Padova.

Lucio Battisti con un'avventura, siete su Radio Padova, sono le 18 e 6 minuti, del resto questo è Sì Viaggiare, quindi peschiamo proprio da quel mondo. Su Radio Padova l'appuntamento è anche vostro, se vorrete con le vostre voci, vi rilancio il nostro contatto, il 328 319 8000, e continua la nostra musica, sicuramente i ricordi ci sono, ma una novità è italiana con Marracash e Gue con Casini.

Già abbiamo trovato, oltre che i pinguini tattici nucleari e sorry, scusa, lo sento, anche pane per i nostri denti oggi pomeriggio, o meglio zucca per il nostro Halloween, ma dimenticate quella che compriamo al supermercato, perché questa pesa più di una tonnellata e l'ha coltivata questo signore nell'Illinois. Te lo vedi il signore dell'Illinois che cura con tanto amore le sue zucche, e alla pesa ufficiale ha fermato la bilancia un po' di libbre che sono circa 1130 kg e quindi ha battuto il precedente record dello Stato di 343 libbre, cioè più o meno 157 kg. Immaginatevi che bella decorazione potete fare per Halloween con una zucca di queste dimensioni. Siete su Radio Padova, non so come sia il traffico, ma tra poco insomma ne daremo dimensione grazie alle informazioni in tempo reale della nostra redazione di Viaggiando, quindi rimanete con noi su Radio Padova. Ci proiettiamo con questa canzone al sabato sera, la canzone cantata da Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà, basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore.
2: Radio Padova.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
6: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.
2: Accettami così, ti prego, non guardare. Nella mia testa c'è un

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 22 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 23 settembre. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dei diversi cantieri previsti nella notte tra oggi e domani. Dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. A4 Brescia-Padova questa notte fino alle 6 di domani mattina e già dalle 21 è chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Nelle notti di oggi martedì 22, domani mercoledì 23 e giovedì 24 settembre dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo viene chiuso per lavori il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 23 settembre, viene chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: è l'una e sei minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.